0: Continuamos esta odisea sonora con M-Theory y su tema Space Rabbit.
1: Okay, we're going to have a problem.